Raja, Debata namar Huaso di Salhut Akka namar Hosa, Odo Raja na patuk di Somba, di Pas.